0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: ¡1993!

0: sei su Radio Latina.
1: Novantatré.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore!
4: Azione! Vieni a giocare con noi!
5: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Sono le 6:03.

0: e questa era Lolita Holloway dagli anni 80, l'abbiamo appena ascoltata con Love Sensation su Radio Latina, dove mi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: E questa era The Boys of Summer, bellissima canzone del 1984 di Don Henley, che fa parte dei nostri ricordi musicali più belli. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina. A più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora una volta all'insegna del bel tempo. Non cambia la situazione meteorologica in gran parte d'Italia, ancora alta pressione e ancora condizioni meteo più estive che autunnali. Non solo quindi avremo prevalenza in cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature diurne che restano ben al di sopra della norma. Punte massime anche questo mercoledì fino a 27-28 gradi, minime notturne ovviamente più frizzantine, siamo intorno ai 16-18 gradi nelle principali località. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Hispana Spagna ha conosciuto la grande popolarità nella seconda metà degli anni Ottanta grazie ad alcuni successi dance. Tra le sue canzoni più famose c'è sicuramente Call Me, che nel 1987 raggiunse le prime posizioni delle classifiche di mezza Europa.
1: Radio Latina.

0: What Have I Done to Deserve This, successo dei Pet Shop Boys, che coinvolsero la veterana Dusty Springfield, una vera e propria icona della musica britannica, nel 1987. Il meglio della musica del passato lo trovate qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
7: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
6: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
0: Ci sono luoghi dove la storia non si racconta, si vive. A cura della Proloco di Sermoneta, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Sermoneta, dal 1 al 4 ottobre torna Il Palio Madonna della Vittoria. 4 giorni di arte, cultura, tradizione e spettacolo. Acquerelli dal vivo, sunset tour, cena propiziatoria, libri, spettacoli itineranti, cavalli e pony, fino al grande appuntamento di domenica 4 ottobre alle 15 con gli sbandieratori del Ducato Caetani e Il Palio. Sermoneta, una storia da vivere, una tradizione da condividere.
8: Ah, fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3 in 1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni gadget e un gustoso apericena finale.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 Varvariante Formia-Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1488 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Sono le 7 e 3 minuti.

0: Abbiamo ascoltato Rick Astley e lui non poteva mancare, visto che è stato un grande protagonista degli anni Ottanta grazie ad alcune canzoni di grande successo come questa, era Together Forever.
1: Radio Latina.

0: Venditti ci ha riportato indietro nel tempo al 1985 con 100 città, anche questa canzone fa parte dei nostri ricordi musicali più belli.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
4: Fino al 30 settembre approfitta del fuori tutto da Rocco! Sconti fino al 30% sull'arredamento da giardino. Non perdere questa fantastica occasione. Da Rocco anche casalinghi, giocattoli, infanzia e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 30 settembre. In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina. Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Skoda. Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69. Arte con l'H.it. Domenica aperti.
8: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
8: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
10: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08.
11: Venerdì 2 ottobre Rock Dogs in concerto.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. È stato un delitto consumato con modalità efferate che ha destato allarme sociale. Sono state queste le parole della procuratrice della Procura per i minorenni di Roma, Giovanna Leboroni, che ha incontrato la stampa per fare il punto dopo la convalida dell'arresto del sedicenne del clan di Silvio, accusato del delitto di Ibrahim Diba. La Procura per i minorenni contesta l'aggravante della premeditazione, la predisposizione dei mezzi, sopra luoghi effettuati nella zona frequentata dalla vittima, l'impiego dell'auto a noleggio. Vengono contestate la detenzione, il porto illegale di una pistola, l'esplosione di colpi d'arma da fuoco nel centro abitato, in strada, la minaccia alla persona offesa mediante colpi d'arma da fuoco il giorno precedente, la cessione di una quantità imprecisata di crack. Per quanto riguarda il movente, si è arrivati a ricostruire pregressi rapporti tra la vittima e il minore relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Si riunirà questa mattina alle 10 il tavolo tecnico convocato in prefettura dopo la lettera denuncia della crisi idrica da parte della sindaca di Rocca Gorga, Carla Amici, che ha descritto una situazione gravissima che va avanti da 8 giorni, con forti abbassamenti di pressione e interruzioni dell'erogazione idrica del centro storico. Acqua Latina ha comunicato di essere impegnata nella ricerca di perdite occulte. Il consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore La Penna annuncia che presenterà una mozione in Consiglio regionale del Lazio per chiedere che vengano sostenuti gli interventi necessari ad affrontare le criticità della rete idrica a Rocca Gorga e più in generale nelle aree collinari della provincia, intervenendo sulle cause. Intanto rischia di saltare a causa di questo grave problema anche la sagra dell'uva a fragola prevista per domenica 4 ottobre. L'Istituto di Storia Patria ha bocciato l'intitolazione di via rotabile all'ex sindaco e parlamentare di Formia Michele Forte. La cerimonia avrebbe dovuto tenersi sabato, ma l'appuntamento è stato rinviato. 68 studenti che hanno terminato il primo ciclo di scuola secondaria con 10 e lode hanno ricevuto ieri pomeriggio dalle mani della sindaca di Latina Matilde Celentano e dell'assessora all'istruzione Federica Censi un attestato di merito, una pergamena e un buono per l'acquisto di materiale scolastico da 147 euro. La cerimonia, la presenza delle famiglie e dei protagonisti nei giardini del comune. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
12: Questa è Radio Latina.
14: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
3: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
4: Saremo in 1000!
3: Allora ci incontriamo a Teano!
4: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
5: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
6: Zona Carano ad Aprilia,
7: per una cerimonia!
3: Che resterà nella storia!
8: Più freschi del fresco?
9: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
10: Super offerte! Gamberi argentini congelati a bordo a 9,90 euro al chilo. Filetto di spigola a 19,90 euro al chilo. Fino al primo ottobre.
9: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
11: 35 anni e non sentirli.
12: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
11: E per festeggiare questo importante traguardo
12: arriva il 2G Garden Festival.
11: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
12: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
11: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200.
12: Coltiva insieme a voi la passione per il verde.
11: E per festeggiare questo importante traguardo
12: arriva il 2G Garden Festival.
11: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
12: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per

0: aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
1: Fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3 in 1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Pontina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni gadget e un gustoso apericena finale.

0: grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80. Era I Am What I Am, la hit del 1983 di Gloria Gaynor.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: Siete pronti? L'attesa è finita.
7: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile e serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche che hanno scelto di calmierare prima i prezzi di carburanti e ora anche le bollette, e lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Da Praga Meloni rompe anche il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, dice la premier, difendendo di fatto Tajani dagli attacchi delle opposizioni per le parole sulla sentenza. E il centro-sinistra insiste, il ministro venga a riferire in aula. Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte che le attività possono comportare rischi catastrofici. Trump non molla e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. È tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e di Latina. Partiamo da Frosinone, coda a tratti sulla via Perfiuggi da via Casamari a via Catullo verso quest'ultima. Si procede a rilento sulla De Monti Lepini da via Berna alla rotonda per via Landolfi e da qui fino alla rotatoria per via Calvosa in uscita. Sempre sulla De Monti Lepini, altre code all'altezza di via Valle Fioretta nelle due direzioni. Usciamo da Frosinone, a Cassino si rallenta su via Le Bonomi nei pressi di via Dante in uscita, anche su via De Nicola nei pressi di via L'Europa verso via Pasqua. Napoli. Ora la situazione del traffico a Latina: si sta in coda sulla De Montilepini a Borgo Faiti verso Borgo San Michele, restiamo sulla De Montilepini, altre code nei pressi di strada Bassianese verso quest'ultima, e code in aumento sulla statale Pontina, ora localizzate da via Migliara 43 alla rotonda per strada Piccarello in quest'ultima direzione. Siamo in chiusura allo sciopero del trasporto ferroviario in programma per venerdì 2 ottobre. L'agitazione sarà di 3 ore dalle 11 alle 14. Da Gina Pandolfo e Astra di Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito.
13: Sono le 8 e 2 minuti.

Abbiamo fatto un tuffo negli anni 80 con gli Spargo, questo era il loro successo del 1981, One Night Affair. Tutto il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Radio Latina.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Dal 1980 abbiamo ritrovato Richard Sanderson con Reality, canzone di grande successo, dalla colonna sonora del film cult Il tempo delle mele, indubbiamente un grande classico dei favolosi anni 80.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
2: Fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3-in-1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni, gadget e un gustoso apericena finale.
3: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buongiorno a tutti, ben trovati da Roberta Sottoriva. Un'esecuzione molto efferata che ha destato allarme sociale sono le parole della procuratrice della Procura dei Minorenni di Roma, Giovanna Leboroni, che ha incontrato la stampa per fare il punto dopo la convalida dell'arresto del sedicenne del clan di Silvio, accusato del delitto di Ibrahim Diba. La Procura per i Minorenni contesta l'aggravante della premeditazione, la predisposizione dei mezzi, sopralluoghi effettuati nella zona frequentata dalla vittima, l'impiego dell'auto presa a noleggio per raggiungere il luogo dell'omicidio e il reperimento dell'arma. Vengono inoltre contestate le aggravanti della detenzione e del porto illegale di una pistola, l'esplosione e diversi colpi d'arma da fuoco nel centro abitato in strada, la minaccia alla persona offesa mediante colpi sparati la sera precedente e la cessione di una quantità imprecisata di crack a una persona legata da relazione sentimentale con Ibrahim Diba. Per quanto riguarda il movente, sentiamo che cosa ha detto Leboroni.
6: Sono state ricostruite tutte le fasi, è stato ad oggi ricostruito anche il movente del delitto, che certamente ha a che fare ad oggi con pregressi rapporti di cessione di sostanze stupefacenti tra l'indagato minorenne e la vittima.
5: Dopo il caso contestato dell'alloggio popolare dato a una donna del clan Ciarelli, Latina Bene Comune ha chiesto ieri l'annullamento della delibera di giunta che ha approvato i criteri di assegnazione delle case popolari di Via Selene per difformità rispetto agli indirizzi approvati in commissione. Lo ha chiesto ieri l'ex sindaco Damiano Coletta. Alla seduta erano presenti anche l'assessore ai servizi sociali Galardo e la dirigente del settore Emanuela Pacifico. Cesare Bruni di Fratelli d'Italia ha chiesto rigore nella verifica sull'effettivo rispetto ai fini della graduatoria dei criteri fissati dalla Commissione. L'Istituto di Storia Patria ha bocciato l'intitolazione di via rotabile all'ex sindaco e parlamentare di Formia Michele Forte. La cerimonia di intitolazione avrebbe dovuto tenersi sabato, ma l'appuntamento al momento è rinviato. Lo sport: sarà presentata oggi pomeriggio in Piazza del Popolo sul palco allestito per la settimana europea dello sport, che va verso la sua conclusione, la 25esima maratona di Latina. Appuntamento aperto a tutti i cittadini, l'invito di Andrea Giansanti, presidente del comitato territoriale WISP.
7: Saremo in Piazza del Popolo in occasione dell'evento finale della settimana europea dello sport e in questa cornice avremo l'occasione di presentare la Maratona di Latina del 6 dicembre e tutte le iniziative collaterali. Potremo anche mostrare il nuovo logo, il logo 2026 della maratona, e avremo anche l'occasione di entrare nel dettaglio delle tantissime novità che sono previste per la 25esima edizione, tante novità volte sia ad attrarre un numero sempre maggiore di atleti da tutta Italia e anche dall'estero, perché già abbiamo iscrizioni che vengono da oltre frontiera, ma soprattutto iniziative che puntano a coinvolgere la città.
5: È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre, il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden, in via Zani 15, a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 208.
8: Venerdì 2 ottobre, Rock Dogs in concerto.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Questa era Tony Esposito dal 1984 con il suo più grande successo, Kalimba de Luna.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Dei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
4: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
3: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
5: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
6: 35 anni e non sentirli.
7: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
6: E per festeggiare questo importante traguardo,
7: arriva il 2G Garden Festival.
6: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
7: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
6: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17,200, a Sabaudia.
7: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
8: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Siete pronti? L'attesa è finita.
11: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
12: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA, nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni. Da Praga, la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Ielsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato 3 volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. Un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi.
13: Questa è Radio Latina. Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Sono le 9:05.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato. Dagli anni 80 abbiamo ritrovato Vasco Rossi con Vivere senza te.
1: Radio Latina.

0: E questa era la famosissima La Bamba, successo indimenticabile di Ritchie Valens del 1958, che i Los Lobos incisero nuovamente nel 1987 per il film La Bamba, ispirato proprio alla vita di Ritchie Valens.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
3: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
4: Skoda. Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69. Arte con l'h.it. Domenica aperti.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
7: Ah, fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3-in-1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e Colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni, gadget e un gustoso per cena finale.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Ibrahim Adiba, il 27enne gambiano ucciso a Latina in viale 24 maggio. La Procura della Repubblica ha conferito l'incarico al medico legale Maria Cristina Setacci. L'accertamento arriva a 2 settimane dal delitto. La procuratrice della Procura della Repubblica dei Minori di Roma, Giovanna Leboroni, intanto ieri in un incontro con i media per fare il punto dopo la convalida dell'arresto del 16enne del clan di Silvio, accusato di omicidio volontario premeditato e pluriaggravato, ha confermato che il lavoro degli investigatori prosegue per mettere a fuoco tutti i dettagli investigativi, a partire dal ritrovamento dell'arma del delitto, e ha parlato anche del movente.
11: Sono state ricostruite tutte le fasi, è stato ad oggi ricostruito anche il movente del delitto, che certamente ha a che fare ad oggi con pregressi rapporti di cessione di sostanze stupefacenti tra l'indagato minorenne e la vittima.
10: dopo il caso contestato dell'alloggio popolare dato a una donna del clan Ciarelli, Latina Bene Comune ha chiesto l'annullamento della delibera di giunta che ha predisposto i criteri di assegnazione delle case popolari di via Selene per difformità rispetto agli indirizzi approvati in commissione. Lo ha chiesto l'ex sindaco Damiano Coletta. Alla seduta erano presenti anche l'assessore ai servizi sociali Galardo e la dirigente del settore Emanuela Pacifico. Cesare Bruni di Fratelli d'Italia ha chiesto rigore nella verifica sull'effettivo rispetto ai fini della graduatoria e dunque delle assegnazioni dei criteri fissati dalla commissione. Andiamo a Formia, dove l'Istituto di Storia Patria ha comunicato che non può essere accolta, così come prospettata, l'intitolazione di via rotabile all'ex sindaco e parlamentare di Formia Michele Forte. Il tracciato in questione, si legge nella lettera inviata dall'Istituto alla Prefettura di Latina, appartiene a un diverticolo dell'antica via Appia e la denominazione rotabile presenta caratteristiche storicamente ricorrenti in numerosi centri appartenenti al Regno di Napoli anteriormente all'Unità d'Italia. La cerimonia, che avrebbe dovuto tenersi sabato, quindi per ora è rinviata. Lo sport, il volley, prosegue la marcia di avvicinamento al campionato di Superlega per il Cisterna Volley e dopo il secondo test stagionale giocato contro l'Union Napoli, la squadra pontina si prepara per il prossimo impegno in programma domenica 4 ottobre con l'amichevole nelle Marche contro l'Ube Civitanova. È tutto, la prossima edizione fra meno di un'ora.
9: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio

0: 1980.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
5: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore,
2: azione, vieni a giocare con noi.
3: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro
2: di terra. Cinecittà
3: Horror, piccoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: nazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
1: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
0: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
2: Ah, fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3-in-1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e Colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Pontina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni, gadget e un gustoso per cena finale.
3: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora una volta all'insegna del bel tempo. Non cambia la situazione meteorologica in gran parte d'Italia, ancora alta pressione e ancora condizioni meteo più estive che autunnali. Non solo quindi avremo prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature diurne che restano ben al di sopra della norma. Punte massime anche questo mercoledì fino a 27-28 gradi, minime notturne ovviamente più frizzantine, siamo intorno ai 16-18 gradi nelle principali località, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Su Radio Latina potete riascoltare la più bella musica del passato, solo grandi successi come questo dei Pretenders, che ci faceva compagnia nel 1986, era Don't Get Me Wrong.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Twins, duo di dance elettronica tedesco in voga negli anni 80 con il loro grande successo Ballet Dancer.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo.

0: vivo su Genertel.it. Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
1: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
0: Non perdere le super offerte. Più freschi del fresco.
2: Super freddo. Gli specialisti dei surgelati e congelati.
1: Super offerte. Gamberi argentini congelati a bordo a 9,90 euro al chilo. Filetto di spigola a 19,90 euro al chilo. Fino al primo ottobre.
2: Super freddo. A Latina, via Isonzo 221.
3: Siete pronti? L'attesa è finita.
4: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
5: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08.
6: Venerdì 2 ottobre, Rock Dogs in concerto.
7: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La premier Meloni torna sul caso di Giulio Regeni parlando da Praga e ribadendo la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio, dopo che la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Intanto l'avvocato di Stasi ha fatto sapere che il suo assistito è sempre molto lucido. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni a Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Gli attacchi russi hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone, lo ha annunciato l'amministrazione militare locale. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che a Siviglia supera 4-1 la Croazia in Nations League, trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. L'Italia perde Raspadori, che lascia il ritiro della nazionale. È tutto, a più tardi.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sono le 10 e 3 minuti.

0: Grandi successi del passato li puoi ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina. Questa l'abbiamo selezionata tra il meglio degli anni 80, era Shadow Dreams, la hit del 1987 dei Johnny Yates Jazz.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Ciocino, l'indovino burino, se vuoi vivere a lungo e bene devi mangiare i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. E io ho aggiuntato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 26 60 00.
4: Fino al 30 settembre approfitta del fuori tutto da Rocco! Sconti fino al 30% sull'arredamento da giardino. Non perdere questa fantastica occasione. Da Rocco anche casalinghi, giocattoli, infanzia e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 30 settembre. In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina. Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Skoda.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Sarà eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Ibrahim Diba, il 27enne gambiano ucciso a Latina in viale 24 maggio. La Procura della Repubblica di Latina ha conferito l'incarico al medico legale Maria Cristina Setacci e l'accertamento arriva a 2 settimane dal delitto. Intanto ieri la procuratrice della Procura dei Minori Roma Giovanna Leboroni, in un incontro con i media, ha puntualizzato sul 16enne del clan di Silvio accusato di omicidio volontario che il delitto è premeditato e pluriaggravato e ferrato. Leboroni ha confermato che il lavoro prosegue per mettere a fuoco tutti i dettagli investigativi a partire dal ritrovamento dell'arma del delitto e ha anche parlato del movente.
11: Ad oggi ricostruito anche il movente del delitto, che certamente ha a che fare ad oggi con pregressi rapporti di cessione di sostanze stupefacenti tra l'indagato minorenne e la vittima.
10: Con una storia pubblicata su Instagram, gli studenti del liceo scientifico Grassi di Latina hanno voluto ribadire anche sui social che nella loro scuola nessuno è straniero. La scritta appare su uno striscione appeso in alto lungo la scala esterna dell'edificio di Via del Lido, visibile anche a distanza. Succede dopo le polemiche seguite alla norma sul tetto degli alunni stranieri nelle classi e dopo la nota vicenda di Genova, dove un poliziotto ha strappato uno striscione con una scritta identica disegnato dai bambini della primaria Daneo. Lo sport sarà presentata nel pomeriggio di oggi in Piazza del Popolo alle 18 sul palco allestito per la settimana europea dello sport, la 25esima maratona di Latina. Il presidente del comitato territoriale WISP, Andrea Giansanti.
2: Avremo l'occasione di entrare nel dettaglio delle tantissime novità che sono previste per la 25esima edizione, tante novità volte sia ad attrarre un numero sempre maggiore di atleti da tutta Italia e anche dall'estero, perché già abbiamo iscrizioni che vengono da oltre frontiera, ma soprattutto iniziative che puntano a coinvolgere la città, latinensi, fare in modo che la maratona sia un evento partecipato da tutta la popolazione, sia una grande festa dello sport in cui l'intera comunità pontina possa essere coinvolta.
10: È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Si è appena concluso un altro Latinamix con il suo carico di musica e ricordi. Latinamix torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.

0: Yeah.
1: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
2: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti. Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici.
4: Aspettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso

cominciare con il nuovo Sigma Extra One 3 in 1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materia e Colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni gadget e un gustoso apericena finale.

0: Abbiamo fatto un tuffo negli anni 80 con i Genesis, questo era il loro successo del 1986, Invisible Touch. Tutto il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Fino al 30 settembre approfitta del fuori tutto da Rocco! Sconti fino al 30% sull'arredamento da giardino. Non perdere questa fantastica occasione. Da Rocco anche casalinghi, giocattoli, infanzia e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 30 settembre. In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina. Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Perché scegliere Genertel?
6: Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: 35 anni e non sentirli.
8: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
7: E per festeggiare questo importante traguardo
8: arriva il 2G Garden Festival.
7: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
8: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
7: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
8: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
1: Ci sono luoghi dove la storia non si racconta, si vive. A cura della Proloco di Sermoneta, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Sermoneta, dal 1 al 4 ottobre torna Il Palio Madonna della Vittoria. 4 giorni di arte, cultura, tradizione e spettacolo. Acquerelli dal vivo, sunset tour, cena propiziatoria, libri, spettacoli itineranti, cavalli e pony, fino al grande appuntamento di domenica 4 ottobre alle 15 con gli sbandieratori del Ducato Caetani e Il Palio. Sermoneta, una storia da vivere, una tradizione da condividere.
9: Ah, fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3 in 1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni gadget e un gustoso apericena finale.
2: Sono le 11:03.

0: E questi erano i Bee Gees, che non potevano mancare su Radio Latina, visto che suoniamo ogni giorno solo i grandi successi del passato. Questa era You Win Again, hit dei fratelli Gibb del 1987.
1: Radio Latina,

0: hard to walk away. Questi erano i Dire Straits con la splendida Tunnel of Love.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
9: Siete pronti? L'attesa è finita.
10: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
11: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08.
12: Venerdì 2 ottobre, Rock Dogs in concerto.
13: Certo che sei come San Tommaso.
14: Se non vedi, non credi.
13: Eh no, se la provi, la riprovi. È tutto in un solo centro.
14: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
13: TAC, MOC, Dentascan con BIM, mammografia, ecografia. Ed ora aperti anche tutte le domeniche mattina. In via della stazione 2 a Priverno. 0773 91 30 92. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.
15: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
16: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
17: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Si è costituito in quest'ora questa mattina il terzo destinatario del provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Latina per l'omicidio di Ibrahim Diba, il 27enne gambiano ucciso sulla circonvallazione. È accaduto nelle prime ore di oggi. Il giovane Gaetano Mattiuzzo, un 21enne, si è presentato spontaneamente in questura a Latina accompagnato dal proprio difensore. In un primo momento si era reso irreperibile, ma è sempre stato attivamente ricercato dagli investigatori della squadra mobile. Salgono così a 3 i provvedimenti di fermo eseguiti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e dalla Procura per i minorenni presso il Tribunale di Roma. Le indagini non sono chiuse. La Guardia di Finanza di Latina ha tratto in arresto un cittadino italiano trovato in possesso di 175 grammi di cocaina, 7 piante di marijuana, infiorescenze in essiccazione per 19 kg e bilancini di precisione. Le piante di marijuana erano state viste ieri mattina durante un sorvolo in elicottero effettuato sul capoluogo e i militari hanno deciso di accedere al terreno confermando il sospetto. Con la marijuana sono stati trovati anche 150 grammi di polvere bianca. In una successiva perquisizione è stato poi trovato un doppio fondo in cui sono stati rinvenuti altri 25 grammi di cocaina. Qualità della vita in calo, lavoro precario, sanità in affanno è quanto emerge dalla consulta del territorio della UIL di Latina, che definisce questi ambiti sfide su cui intervenire. Negli ultimi 5 anni, dicono dal sindacato, la qualità della vita in provincia è peggiorata per bambini, giovani e anziani, mentre ogni anno circa 1000 ragazze e ragazzi lasciano il territorio per cercare fortuna altrove. Sotto la lente di ingrandimento anche la crisi Stellantis, che ha coinvolto lavoratori a Minturno, Formia, Gaeta, Santicosma e Damiano e Castelforte. Tra le emergenze segnalate anche i morti sul lavoro e la violenza sulle donne. Sul tema della fiscalità locale invece affrontato il peso di addizionali comunali e regionali sulle retribuzioni. Nel Lazio è in partenza la campagna vaccinale antinfluenzale. La regione ha avviato la distribuzione delle dosi disponibili, che raggiungeranno progressivamente i vari punti di erogazione entro il 10 di ottobre. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
16: Questa è Radio Latina.
18: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
19: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Sei su Radio Latina.
20: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Luna Notizia.
0: Travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.

0: quel mio amico filosofo, meglio mangiare bene che mangiare male. Allora approfittate e mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
3: Skoda. C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città.
5: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Ah, fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3 in 1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e Colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni gadget e un gustoso apericena finale.
8: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora una volta all'insegna del bel tempo. Non cambia la situazione meteorologica in gran parte d'Italia, ancora alta pressione, ancora condizioni meteo più estive che autunnali. Non solo quindi avremo prevalenza in cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature diurne che restano ben al di sopra della norma. Punte massime anche questo mercoledì fino a 27-28 gradi, minime notturne ovviamente più frizzantine, siamo intorno ai 16-18 gradi nelle principali località. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Tra i nostri ricordi musicali più belli degli anni Ottanta non poteva certo mancare Tropicana, il più grande successo del gruppo italiano che fece ballare tutta l'Italia nel lontano 1983.
1: Radio Latina.

0: Fino al 30 settembre, approfitta del fuori tutto da Rocco! Sconti fino al 30% sull'arredamento da giardino. Non perdere questa fantastica occasione. Da Rocco anche casalinghi, giocattoli, infanzia e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 30 settembre. In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina. Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
1: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
2: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
1: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce, con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Siete pronti? L'attesa è finita.
7: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: Ah, fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3-in-1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e Colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni, gadget e un gustoso apericena finale.
9: Certo che sei come San Tommaso.
10: Se non vedi, non credi.
9: Eh no, se la provi, la riprovi. È tutto in un solo centro.
10: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
9: TAC, MOC, Dentascan con BIM, mammografia, ecografia. Ed ora aperti anche tutte le domeniche mattina. In via della stazione 2 a Priverno. 0773 91 30 92. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.
11: Sono le 12 e 3 minuti.

pensiamo noi di Radio Latina ogni giorno a rinfrescarvi la memoria con la musica più bella del passato. Non potevano mancare loro, i Tears for Fears, con i loro successi. Questa era Change, grande hit del 1983.

0: Tra i grandi protagonisti degli anni 80 troviamo sicuramente lui, Howard Jones, che abbiamo ascoltato con il suo grande successo Like to Get to Know You Well.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
6: Saremo in 1000!
5: Allora ci incontriamo a Teano!
6: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
7: Agriturismo La Piana dell'Erica.
8: Zona Carano ad Aprilia.
9: Per una cerimonia!
5: Che resterà nella storia!
10: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
11: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
10: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
12: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
13: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
14: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
16: Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
17: Ci sono luoghi dove la storia non si racconta, si vive. A cura della Proloco di Sermoneta, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Sermoneta, dal 1 al 4 ottobre torna Il Palio Madonna della Vittoria. 4 giorni di arte, cultura, tradizione e spettacolo. Acquerelli dal vivo, sunset tour, cena propiziatoria, libri, spettacoli itineranti, cavalli e pony, fino al grande appuntamento di domenica 4 ottobre alle 15 con gli sbandieratori del Ducato Caetani e Il Palio. Sermoneta, una storia da vivere, una tradizione da condividere.
18: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
19: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Si è costituito questa mattina Gaetano Mattiuzzo, il terzo destinatario del provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Latina per l'omicidio di Ibrahim Diba. Il giovane, che ha 21 anni, si è presentato spontaneamente in questura accompagnato dal proprio difensore. In un primo momento si era reso irreperibile, ma è stato sempre attivamente ricercato dagli investigatori della squadra mobile. Salgono così a 3 i provvedimenti di fermo eseguiti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e da quella per i minorenni di Roma, che ha già portato in carcere Ferdinando Pescio Di Silvio e un 16enne. Le indagini sul delitto avvenuto sulla circonvallazione di Latina in viale 24 maggio non sono chiuse, come precisa la stessa Procura di Latina in una nota spiegando che sono in corso attività di indagine per l'esatta ricostruzione dell'evento omicidiario e delle singole responsabilità. La Guardia di Finanza di Latina ha arrestato un cittadino italiano trovato in possesso di 175 grammi di cocaina, 7 piante di marijuana, infiorescenze in essiccazione per 19 kg e bilancini di precisione. Le piante di marijuana erano state avvistate ieri mattina durante un sorvolo in elicottero effettuato sulla città di Latina, e i militari hanno deciso di accedere al terreno confermando il sospetto. Con la marijuana sono stati trovati anche 150 grammi di polvere bianca. In una successiva più approfondita perquisizione è stato trovato un doppio fondo in cui ne erano nascosti altri 25 grammi, sempre di cocaina. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. A partire da domani e fino al 17 ottobre le famiglie residenti nel comune di Latina potranno presentare domanda per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei propri figli nei centri estivi accreditati con il comune di Latina. Il contributo è rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi da 0 a 17 anni in possesso dell'ISEE e prevede il riconoscimento del 100% della spesa sostenuta fino a un massimo di 500 euro nei limiti delle risorse disponibile sulla base della graduatoria prevista. Parliamo di una misura concreta, fa notare l'assessora alla scuola Federica Censi, che riconosce il valore dei centri estivi non soltanto come risposta alle esigenze organizzative dei genitori, ma come veri luoghi di educazione, socialità, inclusione e crescita per bambini e ragazzi. Si svolgerà a Latina venerdì prossimo 2 ottobre la 6ª edizione della passeggiata del Fair Play e dell'inclusione, giornata promossa dal Panathlon International Latina insieme all'associazione Varaldo Di Pietro. La passeggiata prenderà il via alle 9 dal monumento al Fair Play, che si trova nei pressi dello stadio comunale, e attraverserà il centro di Latina per circa 2 km fino ad arrivare all'opera scultorea dedicata all'inclusione e a Eunice Kennedy, sorella del presidente degli Stati Uniti e fondatrice di Special Olympics, che si trova in Parco San Marco. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
19: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
20: Aperti anche sabato pomeriggio.
21: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBBTV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti, trovi anche un
2: Borgo San Donato sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.com.
3: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio.

0: In negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Ci sono luoghi dove la storia non si racconta, si vive. A cura della Proloco di Sermoneta, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Sermoneta, dal 1 al 4 ottobre torna Il Palio Madonna della Vittoria. 4 giorni di arte, cultura, tradizione e spettacolo. Acquerelli dal vivo, sunset tour, cena propiziatoria, libri, spettacoli itineranti, cavalli e pony, fino al grande appuntamento di domenica 4 ottobre alle 15 con gli sbandieratori del Ducato Caetani e Il Palio. Sermoneta, una storia da vivere, una tradizione da condividere.
6: Siete pronti? L'attesa è finita.
7: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: Certo che sei come San Tommaso.
9: Se non vedi, non credi.
8: E no, se la provi, la riprovi. È tutto in un solo centro.
9: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
8: TAC, MOC, Dentascan con BIM, mammografia, ecografia. Ed ora aperti anche tutte le domeniche mattina. In via della stazione 2 a Priverno. 0773 91 3092. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Andiamo in vacanza! E le valigie?
2: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
1: E al ritorno?
2: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
1: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Gamberi argentini congelati a bordo a 9,90 euro al chilo. Filetto di spigola a 19,90 euro al chilo. Fino al primo ottobre.
4: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
6: 35 anni e non sentirli.
7: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
6: E per festeggiare questo importante traguardo
7: arriva il 2G Garden Festival.
6: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
7: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
6: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
7: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
8: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
8: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
10: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08.
11: Venerdì 2 ottobre Rock Dogs in concerto. Ah, fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3-in-1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e Colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni, gadget e un gustoso apericena finale.
12: Sono le 13:03.

0: Dal 1986 abbiamo ascoltato i Communards con il loro successo You Are My World.
1: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
2: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
1: Agriturismo La Piana dell'Erica.
2: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Mamma, io mi annoio.
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
1: Mamma, io sono già in macchina.
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: E i supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
2: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Skoda.
8: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: Certo che sei come San Tommaso.
10: Se non vedi, non credi.
9: Eh no, se la provi, la riprovi. È tutto in un solo centro.
10: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
9: TAC, MOC, DentaScan con BIM, mammografia, ecografia. Ed ora aperti anche tutte le domeniche mattina. In via della stazione 2 a Priverno. 0773 91 30 92. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Si è costituito questa mattina Gaetano Mattiuzzo, il terzo destinatario del provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Latina per l'omicidio di Ibrahim Dibba. Il giovane, che ha 21 anni, si è presentato spontaneamente in questura accompagnato dal proprio difensore. In un primo momento si era reso irreperibile, ma è stato sempre attivamente ricercato dagli investigatori della squadra mobile. Salgono così a 3 i provvedimenti di fermo eseguiti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e da quella per i minorenni di Roma, che ha già portato in carcere Ferdinando Pescio Di Silvio e un sedicenne. Le indagini sul delitto avvenuto sulla circonvallazione di Latina in viale 24 maggio non sono chiuse, come precisa la stessa Procura di Latina in una nota spiegando che sono in corso attività di indagine per l'esatta ricostruzione dell'evento omicidiario e delle singole responsabilità. La Guardia di Finanza di Latina ha arrestato un cittadino italiano trovato in possesso di 175 grammi di cocaina, 7 piante di marijuana, infiorescenze in essiccazione per 19 kg e bilancini di precisione. Le piante di marijuana erano state avvistate ieri mattina durante un sorvolo in elicottero effettuato sulla città di Latina e i militari hanno deciso di accedere al terreno confermando il sospetto. Con la marijuana sono stati trovati anche 150 grammi di polvere bianca. In una successiva più approfondita perquisizione è stato trovato un doppio fondo in cui ne erano nascosti altri 25 grammi, sempre di cocaina. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Cambiamo argomento. A partire da domani e fino al 17 ottobre le famiglie residenti nel comune di Latina potranno presentare domanda per ottenere il rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei propri figli nei centri estivi accreditati con il comune di Latina. Il contributo è rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi da 0 a 17 anni in possesso dell'ISEE e prevede il riconoscimento del 100% della spesa sostenuta fino a un massimo di 500 euro nei limiti delle risorse disponibile sulla base della graduatoria prevista. Parliamo di una misura concreta, fa notare l'assessore alla scuola Federica Censi, che riconosce il valore dei centri estivi non soltanto come risposta alle esigenze organizzative dei genitori, ma come veri luoghi di educazione, socialità, inclusione e crescita per bambini e ragazzi. Si svolgerà a Latina venerdì prossimo 2 ottobre la sesta edizione della passeggiata del Fair Play e dell'inclusione, giornata promossa dal Panathlon International Latina insieme all'associazione Varaldo Di Pietro. La passeggiata prenderà il via alle 9 dal monumento al Fair Play che si trova nei pressi dello stadio comunale e attraverserà il centro di Latina per circa 2 km fino ad arrivare all'opera scultorea dedicata all'inclusione e a Eunice Kennedy, sorella del presidente degli Stati Uniti e fondatrice di Special Olympics, che si trova in Parco San Marco. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Chuck, motore.
3: Azione. Vieni a giocare con noi.
4: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazione.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
4: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
3: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier. Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
4: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
3: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta

0: grazie. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti, sempre con voi.
0: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
3: Fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3 in 1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni, gadget e un gustoso apericena finale.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo e agli amici di Radio Latina. Un'estate infinita sul Lazio per la presenza ormai fissa dell'alta pressione subtropicale. Anche nelle prossime ore, nella giornata di domani, saranno pochi cambiamenti, con cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola in più, un po' di più variabilità pomeridiana sull'entroterra, sull'Appennino centrale, dove domani pomeriggio potrebbe formarsi qualche breve occasionale piovasco. Parliamo dei monti del Frusinate e del Reatino. Altrove, appunto, una giornata sostanzialmente stabile, molto mite, con massime fino a 26-27 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

0: un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno, gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris, è un'azienda seria, hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno e questi pavimenti, hanno anche termoarredo.
1: De Gregoris, arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: degregoris.com.
2: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
3: 35 anni e non sentirli.
4: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
3: E per festeggiare questo importante traguardo,
4: arriva il 2G Garden Festival.
3: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
4: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
3: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
4: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
5: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: Ah, fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3-in-1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e Colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni, gadget e un gustoso apericena finale.
7: Sono le 14 in punto.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Into the Night, il successo del 1985 firmato B.B. King.
1: Radio Latina,

0: Solo grandi successi, solo bei ricordi musicali per tutto il giorno su Radio Latina. Non potevano ovviamente mancare i successi storici di Vasco Rossi, come questo era Non l'hai mica capito.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro, scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
5: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce, con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: Bentrovati dalla redazione. Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat, sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio che partirà da domani. La Premier Meloni ringrazia in una nota il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia, per aver accolto l'appello del governo italiano. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota umanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Incidente mortale sul lavoro al Fincantieri di Ancona. La vittima è un operaio tunisino di 55 anni morto in seguito a gravi ustioni. Ferito gravemente un collega bengalese. Un'altra vittima sul lavoro si è registrata invece a Rubecco sul Naviglio nel milanese. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. È tutto, al prossimo appuntamento.
9: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
3: Skoda.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse compare Fregandonio, è meglio farsi un bucatino con la ricotta Manzi che un bucatino senza niente, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
6: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
5: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
7: Ci sono luoghi dove la storia non si racconta, si vive. A cura della Proloco di Sermoneta, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Sermoneta, dal 1 al 4 ottobre torna Il Palio Madonna della Vittoria. 4 giorni di arte, cultura, tradizione e spettacolo. Acquerelli dal vivo, Sunset Tour, cena propiziatoria, libri, spettacoli itineranti, cavalli e pony, fino al grande appuntamento di domenica 4 ottobre alle 15 con gli sbandieratori del Ducato Caetani e Il Palio. Sermoneta, una storia da vivere, una tradizione da condividere.
8: Ah, fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3 in 1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e Colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni, gadget e un gustoso apericena finale.
9: Certo che sei come San Tommaso.
10: Se non vedi, non credi.
9: Eh no, se la provi, la riprovi. È tutto in un solo centro.
10: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
9: TAC, MOC, Dentascan con BIM, mammografia, ecografia. Ed ora aperti anche tutte le domeniche mattina. In via della stazione 2 a Priverno. 0773 91 3092. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.

0: Una canzone da Oscar, questa Take My Breath Away, portata al successo dai Berlin, che fruttò al suo autore, il famoso produttore e autore musicale Giorgio Moroder, l'Oscar alla miglior canzone nel 1987.
1: Radio Latina.
0: Una canzone da Oscar, questa Take My Breath Away, portata al successo dai Berlin, che fruttò al suo autore, il famoso produttore e autore musicale Giorgio Moroder, l'Oscar alla miglior canzone nel 1987.

0: Abbiamo ascoltato Sandra, cantante molto popolare negli anni 80 con il suo successo del 1985 in The Heat of the Night. Questa è Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i migliori successi del passato.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
9: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
10: 35 anni e non sentirli.
11: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
10: E per festeggiare questo importante traguardo,
11: arriva il 2G Garden Festival.
10: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
11: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
10: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
11: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
12: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
13: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 208.
14: Venerdì 2 ottobre Rock Dogs in concerto.
15: Sono le 15 e 4 minuti.

0: Se vi piace la musica del passato, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, dove passa il meglio degli anni Ottanta, che comprende i successi di quel decennio di Elton John. Questa era l'indimenticabile Nikita.
1: Radio Latina.

0: fino al 30 settembre. Approfitta del fuori tutto da Rocco. Sconti fino al 30% sull'arredamento da giardino. Non perdere questa fantastica occasione. Da Rocco anche casalinghi, giocattoli, infanzia e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 30 settembre. In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina. Rocco. Anche online su roccobimbo.it.
1: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
1: Non perdere le super offerte.
3: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Siete pronti? L'attesa è finita.
9: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: Ah, fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3-in-1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e Colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni, gadget e un gustoso apericena finale.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Qui nessuno è straniero, è lo striscione comparso. Questa mattina sulla scala esterna del liceo Grassi di Latina, gli studenti hanno aderito alla mobilitazione lanciata dalla FLC CGIL nazionale dopo un episodio avvenuto a Genova, dove un identico striscione affisso fuori da una scuola primaria era stato rimosso da un poliziotto. Il sindacato aveva invitato scuole e studenti a riproporre il messaggio negli istituti di tutta Italia, e così l'invito è stato raccolto. La mobilitazione si inserisce nel dibattito sul tetto agli alunni stranieri nelle classi. Lo striscione del Grassi è stato però rimosso poco dopo. Omicidio di Ibrahim Dibba. Si è costituito questa mattina Gaetano Mattiuzzo, 21enne, terzo destinatario del provvedimento di fermo. Il giovane si è presentato spontaneamente in questura a Latina, accompagnato dal suo difensore. Era stato inizialmente dichiarato irreperibile ed era ricercato dalla squadra mobile. Salgono così a 3 gli arresti eseguiti nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Latina e dalla Procura per i minorenni di Roma. In carcere sono già finiti Ferdinando, detto Pescio, di Silvio, e un 16enne. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell'omicidio e accertare le singole responsabilità. 3 stabilimenti balneari sul lungomare Circe di Terracina sono stati sottoposti a sequestro preventivo dalla Guardia Costiera. Gli accertamenti sono partiti dalla verifica dei titoli demaniali stagionali rilasciati dal comune. Secondo gli investigatori, nelle strutture sarebbero state realizzate opere edilizie anche amovibili senza le necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Uno dei sequestri è stato disposto d'urgenza dal procuratore di Latina e tutti i provvedimenti sono stati successivamente convalidati dal tribunale. Le verifiche proseguono per accertare eventuali ulteriori violazioni. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e resta la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. A Cisterna entra in una nuova fase, prendi e scopri il progetto dedicato alla lettura nella fascia 0-6 anni. Dopo le attività avviate nel 2025, il programma punta ora sull'apertura di nuovi punti lettura e sulla formazione degli operatori. La rete coinvolge scuole, nido comunale e consultorio familiare dell'ASL di Latina, insieme alla Biblioteca Comunale Marsella. Al via anche un percorso formativo rivolto a educatori, insegnanti, bibliotecari e professionisti dei servizi culturali, sociali e sanitari. Il progetto è ideato da Hamelin e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura nell'ambito del bando Leggimi 06. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina. Radio Latina.
16: ...1976.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
3: Skoda.
4: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
5: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore.
2: Azione. Vieni a giocare con noi.
3: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Qui da noi, nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007, Osteria da Giorgione. Via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena. No, la domenica sera.

0: Un sodalizio artistico di grande successo, quello tra Mary Fredriksson e Per Gessle. Stiamo parlando del duo musicale svedese noto come Roxette. Dal 1988 abbiamo selezionato la loro hit Dressed for Success.
1: Radio Latina.

0: Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Dagli anni Ottanta abbiamo rispolverato questa hit dance di Shannon, era Let the Music Play.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumicata è buona, ma la provola fumicata Manzi è una delizia, e pure di più. Provola fumicata Manzi ed insai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Ninge niente da fa, Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco, per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris. Ris.com.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Gamberi argentini congelati a bordo a 9,90€ al chilo. Filetto di spigola a 19,90€ al chilo. Fino al primo ottobre.
6: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
8: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
9: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
8: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
10: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
11: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
12: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Sono le 16:03.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia rievocati dei grandi successi del passato, di cui ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione. Tra questi non potevano mancare i successi di Zucchero. Era Diavolo in me, primo singolo estratto dall'album Oro, Incenso e Birra, l'album di maggior successo in Italia dell'anno 1989.
1: Radio Latina,

0: Il rock degli Aisha, band inglese che ottenne un grande successo nel 1983 grazie a questa canzone intitolata Don't Cry, che rimane a tutt'oggi uno dei loro più grandi successi. Questa è Radio Latina, dove passa tutto il meglio della musica del passato.
1: È tutta questione di fibra, ora c'è, perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it, chiamaci e... Belcom è già a casa tua!

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
3: Ci sono luoghi dove la storia non si racconta, si vive. A cura della Proloco di Sermoneta, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Sermoneta, dal 1 al 4 ottobre torna Il Palio Madonna della Vittoria. Quattro giorni di arte, cultura, tradizione e spettacolo. Acquerelli dal vivo, Sunset Tour, cena propiziatoria, libri, spettacoli itineranti, cavalli e pony, fino al grande appuntamento di domenica 4 ottobre alle 15 con gli sbandieratori del Ducato Caetani e Il Palio. Sermoneta, una storia da vivere, una tradizione da condividere.
4: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre prenota al 379 38 62 2 08.
5: Venerdì 2 ottobre Rock Dogs in concerto. Fatto! Basta una sola applicazione e il lavoro è finito. Rivoluziona il tuo modo di verniciare con il nuovo Sigma Extra One 3-in-1. Vuoi scoprire tutte le novità? Materie e Colori ti invita ai Sigma Days 2026. Ti aspettiamo il 30 settembre alle 17.30 alla Trattoria Enoteca Assunta, in via Puntina, chilometro 74 a Latina. Una serata tecnica esclusiva, ricca di promozioni, gadget e un gustoso apericena finale.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Tre stabilimenti balneari sul lungomare Circe di Terracina sono stati sottoposti a sequestro preventivo dalla Guardia Costiera. Gli accertamenti sono partiti dalla verifica dei titoli demaniali stagionali rilasciati dal Comune. Secondo gli investigatori, nelle strutture sarebbero state realizzate opere edilizie, anche amovibili, senza le necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Uno dei sequestri è stato disposto d'urgenza dal procuratore di Latina e tutti i provvedimenti sono stati successivamente convalidati dal Tribunale. Le verifiche proseguono per accertare eventuali ulteriori violazioni. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e resta la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Omicidio di Ibrahim Dibba. Si è costituito questa mattina Gaetano Mattiuzzo, 21enne, terzo destinatario del provvedimento di fermo. Il giovane si è presentato spontaneamente in questura a Latina, accompagnato dal suo difensore. Era stato inizialmente dichiarato irreperibile ed era ricercato dalla squadra mobile. Salgono così a 3 gli arresti eseguiti nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Latina e dalla Procura per i minorenni di Roma. In carcere sono già finiti Ferdinando, detto Pescio, di Silvio, e un 16enne. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell'omicidio e accertare le singole responsabilità. Sulle case popolari di Via Selenia a Latina, l'associazione Valore Donna ha presentato una richiesta di accesso agli atti sull'assegnazione dei 24 nuovi alloggi del Pantanaccio. La presidente Valentina Pappacena chiede di verificare i criteri utilizzati e la graduatoria adottata, che risale al 2025. Tra i punti sollevati anche la verifica delle condizioni di necessità dichiarate dai richiedenti e l'esclusione delle persone che necessitano di accompagnamento. L'associazione chiede inoltre di fare luce sulle situazioni di emergenza abitativa, comprese quelle di chi è costretto a vivere nei dormitori. Ci sono tante cose che non tornano, sostiene Pappacena, chiedendo che attraverso gli atti venga fatta chiarezza. Arriva per la prima volta sul grande schermo a Latina Il ragazzo con il libro sotto il braccio, il documentario sulla storia di Nildo Menin, ex carabiniere imprigionato a 18 anni in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film, già trasmesso da Rai Storia e History Channel, sarà proiettato il 6 ottobre alle 18:30 al Cinema Corso. La storia viene raccontata attraverso il diario di prigionia rimasto segreto per tutta la vita, fotografie, lettere e la testimonianza raccolta dal nipote di Nildo, Simone Menin, regista e autore del documentario. Al centro la vicenda degli internati militari italiani e la loro resistenza durante la prigionia. Dopo la proiezione, il regista e lo sceneggiatore Paolo Scarpelli dialogheranno con Renato Chiocca. Cisterna Volley, domani arriva Noah Duflo Rossi, lo schiacciatore francese reduce dall'argento a Eurovolley 2026. Il giocatore arriverà a Fiumicino da Tolosa e sarà subito a disposizione della squadra. La Francia ha conquistato la medaglia d'argento lo scorso 26 settembre a Milano, perdendo la finale contro la Polonia. Per Duflo Rossi è la prima medaglia con la nazionale maggiore. L'obiettivo è inserirsi rapidamente nel gruppo, domenica già atteso nell'amichevole contro la Lube, poi due settimane di lavoro in vista dell'esordio in Superlega. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
7: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
4: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
5: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e Top Grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
7: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
1: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
8: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 20 08.
9: Venerdì 2 ottobre, Rock Dogs in concerto.

Se ami la musica del passato, allora stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dal 1983 abbiamo ascoltato Oliver Cheatham con Get Down Saturday Night. Detroit, even in LA. Se ami la musica del passato, allora stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop.

0: meteore degli anni 80 possiamo annoverare anche i Canton, i quali nel 1985 si inserirono nel filone italo disco con questa canzone Please Don't Stay.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
5: Saremo in 1000!
4: Allora ci incontriamo a Teano!
5: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
6: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
7: Zona Carano ad Aprilia,
8: per una cerimonia!
4: Che resterà nella storia!
9: 35 anni e non sentirli.
10: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
9: E per festeggiare questo importante traguardo,
10: arriva il 2G Garden Festival.
9: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
10: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
9: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
10: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Siete pronti? L'attesa è finita.
14: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
15: Sono le 17 e 2 minuti.

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Era Russ Ballard dal 1984 con la super hit Voices.
1: Radio Latina.

0: Dal 1988 abbiamo ascoltato i Prefab Sprout con Cars and Girls.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito www.manzigiovanni.it. Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone. Trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
2: Fino al 30 settembre, approfitta del fuori tutto da Rocco! Sconti fino al 30% sull'arredamento da giardino. Non perdere questa fantastica occasione. Da Rocco anche casalinghi, giocattoli, infanzia e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 30 settembre. In via Isonzo, chilometro 2200 a Latina. Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
5: Andiamo in vacanza! E le valigie?
6: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
5: E al ritorno?
6: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
5: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
9: Super offerte! Gamberi argentini congelati a bordo a 9,90 euro al chilo. Filetto di spigola a 19,90 euro al chilo. Fino al primo ottobre.
8: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
10: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
11: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
12: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina in via Piave chilometro 69, arte con l'h.it. Domenica aperti.
13: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
15: Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
16: Ci sono luoghi dove la storia non si racconta, si vive. A cura della Proloco di Sermoneta, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Sermoneta, dal 1 al 4 ottobre torna Il Palio Madonna della Vittoria. Quattro giorni di arte, cultura, tradizione e spettacolo. Acquerelli dal vivo, sunset tour, cena propiziatoria, libri, spettacoli itineranti, cavalli e pony, fino al grande appuntamento di domenica 4 ottobre alle 15 con gli sbandieratori del Ducato Caetani e Il Palio. Sermoneta, una storia da vivere, una tradizione da condividere.
17: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
18: GR Latina, i fatti della tua città. ora in onda su Radio Latina.
19: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Tre proposte di PRINT, i programmi integrati di riqualificazione urbana, sono state illustrate oggi alla Commissione Urbanistica del Comune di Latina. Un progetto riguarda via Ezio e prevede la riconversione di un'area artigianale in zona residenziale con verde e parcheggi pubblici, previsto anche il recupero del campo da baseball e un nuovo collegamento ciclabile verso il ponte di Porta Nuova. Gli altri due interventi interessano Latina Scalo. Tra via della Stazione e via Carrara è prevista la trasformazione di un'area industriale con nuove residenze e attività commerciali, servizi e verde pubblico. Il progetto comprende anche una nuova viabilità verso la stazione e un polo sportivo con piscina, padel e spazi per attività multidisciplinari. In via del Gladiolo, invece, il PRINT prevede nuove opere di urbanizzazione con il potenziamento della rete idrica e del verde, oltre a un edificio commerciale e tre palazzini residenziali. L'esame dei progetti proseguirà in commissione, anche con sport e attività produttive. Tre stabilimenti balneari sul lungomare Circe di Terracina sono stati sottoposti a sequestro preventivo dalla Guardia Costiera. Gli accertamenti sono partiti dalla verifica dei titoli demaniali stagionali rilasciati dal Comune. Secondo gli investigatori, nelle strutture sarebbero state realizzate opere edilizie, anche amovibili, senza le necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Uno dei sequestri è stato disposto d'urgenza dal procuratore di Latina e tutti i provvedimenti sono stati successivamente convalidati dal Tribunale. Le verifiche proseguono per accertare eventuali ulteriori violazioni. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e resta la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Sovraindebitamento e rischio usura. A Monte San Biagio nasce un nuovo sportello di ascolto e orientamento. Il servizio sarà presentato il prossimo 2 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale Dario Lo Sordo e sarà rivolto a cittadini, famiglie e piccoli imprenditori di Monte San Biagio, Fondi, Lenola e Terracina. Lo sportello offrirà un servizio riservato per analizzare la situazione economica e debitoria e individuare con operatori qualificati gli strumenti di tutela disponibili. Il progetto nasce nell'ambito di Spazio Sviluppo Monte San Biagio ed è curato dalla Fondazione Vanda Vecchi. L'obiettivo è anche prevenire il ricorso a canali illegali di finanziamento, intervenendo prima che una difficoltà economica possa trasformarsi in una situazione di sovraindebitamento o usura. Socialità, inclusione e natura per gli ospiti dei centri diurni Minenna, Le Tamerici e Casal delle Palme. L'assessorato ai servizi sociali del Comune di Latina ha organizzato una giornata all'azienda vitivinicola I Pampini, alla quale ha partecipato anche l'assessore Maurizio Galardo. Gli ospiti hanno trascorso una giornata tra i filari, conoscendo le diverse fasi della produzione del vino, dalla raccolta dell'uva al mosto fino all'imbottigliamento. Un'occasione di incontro e partecipazione fuori dalla quotidianità con attività condivise e momenti di convivialità. I partecipanti hanno espresso il desiderio di tornare per una nuova esperienza formativa. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
18: Questa è Radio Latina.
20: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
21: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Sei su Radio Latina.
22: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
3: Skoda.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 €. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Dei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
4: Certo che sei come San Tommaso.
5: Se non vedi, non credi.
4: Eh no, se la provi, la riprovi. È tutto in un solo centro.
5: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
4: TAC, MOC, Dentascan con BIM, mammografia, ecografia. Ed ora aperti anche tutte le domeniche mattina. In via della stazione 2 a Priverno. 0773 91 30 92. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.
6: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da spazi soleggiati sul Lazio, con qualche annuvolamento di passaggio tra pomeriggio e sera, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Temperature minime che comunque non andranno al di sopra dei 14-16 gradi. Clima invece molto mite nelle ore pomeridiane. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Questi erano i Cock Robin, band americana nata negli anni 80 e proprio a quel decennio appartengono le loro canzoni più famose. Tra queste c'è sicuramente la bellissima The Promise You Made, indimenticabile successo del 1985.
1: Radio Latina

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, a Frosinone.
2: Chuck, motore.
3: Azione. A giocare con noi.
4: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini,

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: 35 anni e non sentirli.
3: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
2: E per festeggiare questo importante traguardo
3: arriva il 2G Garden Festival.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
3: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
2: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
3: Ingresso libero. Il 17 ottobre festeggia con noi.
4: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 22 08.
5: Venerdì 2 ottobre, Rock Dogs in concerto.
6: Certo che sei come San Tommaso.
7: Se non vedi, non credi.
6: Eh no, se la provi, la riprovi. È tutto in un solo centro.
7: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
6: TAC, MOC, Dental Scan con BIM, mammografia, ecografia. Ed ora aperti anche tutte le domeniche mattina. In via della stazione 2 a Priverno. 0773 91 30 92. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.
8: Bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo dal centro urbano di Frosinone, dove si procede a rilento in via Aldo Moro a partire da via Arno fino a piazzale De Mateis. Code anche sulla statale dei Monti Lepini, tra Valle Fioretta e il casello autostradale verso la città e proseguendo all'altezza della rotatoria per la Casilina. Traffico intenso anche sulla regione di Fiuggi, all'altezza del centro urbano di Tecchiena nelle due direzioni. E ci spostiamo nel centro urbano di Latina, dove abbiamo code in Viale dello Statuto e in Via La Marmora nelle due direzioni. Code anche sulla Pontina, all'altezza di Borgo Piave e Borgo Isonzo, anche qui nei due sensi. Per chi è in viaggio sulla stessa Pontina da Roma verso Latina, segnaliamo code a tratti all'altezza di Pomezia e più avanti da Via dei Rutuli fino ad Aprilia. Sempre sulla Pontina ricordiamo infine che da stasera inizieranno lavori notturni di sostituzione delle barriere spartitraffico dal chilometro 13.200 al chilometro 17.500. Gli interventi si svolgono in fascia oraria dalle 20.30 alle 6 con modifiche alla viabilità in tratti saltuari. Disposta inoltre uscita obbligatoria a Tor de' Cenci per il traffico diretto a Latina, mentre verso Roma si transita su carreggiata ridotta dal chilometro 17 al chilometro 14. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Sono le 18 e 2 minuti.

0: Abbiamo ascoltato Rick Astley, cantante inglese molto popolare nella seconda metà degli anni 80, con una delle sue famose hit, era Whenever You Need Somebody.
1: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Socrate, quel mio amico filosofo, meglio mangiare bene che mangiare male. Allora approfittate e mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 266000.
5: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
6: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Qui da noi, nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.h.it. Domenica aperti.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Tre proposte di PRINT, i programmi integrati di riqualificazione urbana, sono state illustrate oggi alla Commissione Urbanistica del Comune di Latina. Un progetto riguarda via Ezio e prevede la riconversione di un'area artigianale in zona residenziale con verde e parcheggi pubblici, previsto anche il recupero del campo da baseball e un nuovo collegamento ciclabile verso il ponte di Porta Nuova. Gli altri due interventi interessano Latina Scalo. Tra via della Stazione e via Carrara è prevista la trasformazione di un'area industriale con nuove residenze, attività commerciali, servizi e verde pubblico. Il progetto comprende anche una nuova viabilità verso la stazione e un polo sportivo con piscina, padel e spazi per attività multidisciplinari. In via del Gladiolo, invece, il PRINT prevede nuove opere di urbanizzazione con il potenziamento della rete idrica e del verde, oltre a un edificio commerciale e tre palazzini residenziali. L'esame dei progetti proseguirà in commissione, anche con sport e attività produttive. Qui nessuno è straniero, è lo striscione comparso. Questa mattina sulla scala esterna del liceo Grassi di Latina, gli studenti hanno aderito alla mobilitazione lanciata dalla FLC-CGL nazionale dopo un episodio avvenuto a Genova, dove un identico striscione affisso fuori da una scuola primaria era stato rimosso da un poliziotto. Il sindacato aveva invitato scuole e studenti a riproporre il messaggio negli istituti di tutta Italia e così l'invito è stato raccolto. La mobilitazione si inserisce nel dibattito sul tetto agli alunni stranieri nelle classi. Lo striscione del Grassi è stato però rimosso poco dopo. Sosta a pagamento. Da lunedì 5 ottobre riaprono gli uffici di Via Negelli. La chiusura temporanea era stata disposta in vista del passaggio alla nuova gestione del servizio affidato alla società GPS Global Parking Solution. Da lunedì gli sportelli torneranno a disposizione dei cittadini per informazioni e assistenza su sosta, abbonamenti, permessi e pratiche relative al servizio. Comune e nuovo gestore seguiranno le fasi di avvio, raccogliendo anche eventuali segnalazioni degli utenti sul nuovo servizio di parcheggio a pagamento. Domenica 4 ottobre torna la campestre Oasi di Ninfa, appuntamento podistico organizzato da Wisp Latina al Parco Pantanello. La gara, giunta alla 24esima edizione, partirà alle 9.30 e si correrà su due giri del percorso di 8 km all'interno dell'Oasi. La manifestazione sarà abbinata all'undicesimo Memorial Emiliano di Girolamo, dedicato al giovane dirigente Wisp scomparso prematuramente. Previsto un premio speciale per il primo classificato tra i nati nel 1983, anno di nascita di Emiliano. Riconoscimenti per i primi tre uomini e le prime tre donne, per le categorie e per le prime cinque società. Ai primi 200 iscritti andrà il pacco gara con ristori lungo il percorso e al traguardo. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
3: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
14: Radio Latina
15: 1994. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait,

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Thank you.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
2: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
1: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
3: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.

0: le più belle degli anni 80 e non solo, c'è molto di più, le trovate qui su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. E se parliamo del meglio, allora non possono mancare gli indimenticabili successi degli Style Council, come questo era Shout to the Top.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
3: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina. La tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69. Arte con l'h.it. Domenica aperti.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
7: Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Ci sono luoghi dove la storia non si racconta, si vive. A cura della Proloco di Sermoneta, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Sermoneta, dal 1 al 4 ottobre torna Il Palio Madonna della Vittoria. Quattro giorni di arte, cultura, tradizione e spettacolo. Acquerelli dal vivo, Sunset Tour, cena propiziatoria, libri, spettacoli itineranti, cavalli e pony, fino al grande appuntamento di domenica 4 ottobre alle 15 con gli sbandieratori del Ducato Caetani e Il Palio. Sermoneta, una storia da vivere, una tradizione da condividere.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone Autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 Varvariante Formia-Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese, in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Sono le 19:03.

0: Scegliamo solo le più belle degli anni 80 qui su Radio Latina. Questi erano i Bronski Beat dal 1984 con Why.
1: Radio Latina,

0: storia della musica la puoi rivivere qui su Radio Latina attraverso i grandi successi del passato, come questo era People Have the Power di Patti Smith, un grande classico degli anni Ottanta.
1: D'Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
2: Skoda. Fino al 30 settembre, approfitta del fuori tutto da Rocco! Sconti fino al 30% sull'arredamento da giardino. Non perdere questa fantastica occasione. Da Rocco anche casalinghi, giocattoli, infanzia e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 30 settembre. In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina. Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
8: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
9: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Si è costituito in questura il terzo destinatario del provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Latina per l'omicidio di Ibrahim Dibba, il 27enne gambiano ucciso sulla circonvallazione. È accaduto alle prime luci dell'alba di oggi. Il giovane Gaetano Mattiuzzo, 21enne, si è presentato spontaneamente in questura a Latina, accompagnato dal proprio difensore. In un primo momento si era reso irreperibile, ma è sempre stato attivamente ricercato dagli investigatori della squadra mobile. Salgono così a 3 i provvedimenti di fermo eseguiti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e dalla Procura per i minorenni presso il Tribunale di Roma. Le indagini non sono chiuse, come precisa la Procura in una nota, spiegando che sono in corso le attività di indagine per l'esatta ricostruzione dell'evento omicidiario e delle singole responsabilità. Si è riunito questa mattina il tavolo tecnico convocato in prefettura dopo la lettera denuncia della crisi idrica da parte della sindaca di Rocca Gorga, Carla Amici, che ha descritto una situazione gravissima che va avanti da 8 giorni con forti abbassamenti di pressioni e interruzioni dell'erogazione idrica nel centro storico. Acqua Latina ha comunicato di essere impegnata nella ricerca di perdite occulte e il consigliere regionale del PD, Salvatore La Penna, annuncia che presenterà una mozione in consiglio regionale del Lazio per chiedere di sostenere gli interventi necessari per affrontare le criticità della rete idrica a Rocca Gorga e più in generale nelle aree collinari della provincia di Latina, intervenendo sulle cause. Rischia di saltare anche la sagra dell'uva fragola prevista per domenica 4 ottobre. Arriva per la prima volta sul grande schermo a Latina Il ragazzo con il libro sotto il braccio, il documentario sulla storia di Nildo Menin, ex carabiniere imprigionato a 18 anni in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film, già trasmesso da Rai Storia e History Channel, sarà proiettato il 6 ottobre alle 18.30 al Cinema Corso. La storia viene raccontata attraverso il diario di prigionia rimasto segreto per tutta la vita, fotografie, lettere e la testimonianza raccolta dal nipote di Nildo, Simone Menin, regista e autore del documentario. Al centro la vicenda degli internati militari italiani e la loro resistenza durante la prigionia. Dopo la proiezione, il regista e lo sceneggiatore Paolo Scarpelli dialogheranno con Renato Chiocca. Cisterna Volley, domani arriva Noah Duflo Rossi, lo schiacciatore francese reduce dall'argento a Eurovolley 2026. Il giocatore arriverà a Fiumicino da Tolosa e sarà subito a disposizione della squadra. La Francia ha conquistato la medaglia d'argento lo scorso 26 settembre a Milano, perdendo la finale contro la Polonia. Per Duflo Rossi è la prima medaglia con la nazionale maggiore. L'obiettivo è inserirsi rapidamente nel gruppo, domenica già atteso nell'amichevole contro la Lube, poi 2 settimane di lavoro in vista dell'esordio in Superlega. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
11: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Fino al 30 settembre approfitta del fuori tutto da Rocco. Sconti fino al 30% sull'arredamento da giardino. Non perdere questa fantastica occasione. Da Rocco anche casalinghi, giocattoli, infanzia e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 30 settembre. In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina. Rocco. Anche online su roccobimbo.it.
5: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
6: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
7: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
6: Non perdere le super offerte.
8: Un respiro, uno sguardo allo specchio e il cuore che accelera.
9: È il momento in cui capisci che è lui, il tuo abito da sposa.
8: Su Remi Atelier, abiti da sposa e da cerimonia, dove ti aspetta l'abito che ti appartiene. In Viale Giulio Cesare 36 a Latina. Su Remi Atelier, emozioni da indossare.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
1: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre. Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio. Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
13: L'Oktoberfest arriva finalmente a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre il 201 Grill Garden si trasforma in una vera festa bavarese. Raduna gli amici e vieni a vivere l'evento dell'anno. Per te, ottima birra tedesca, specialità tipiche tutta da degustare e tanto divertimento per tutta la famiglia con un'area giochi dedicata ai bambini. Ti aspettiamo al 201 Grill Garden in via Zani 15 a Latina. Dal 24 settembre all'11 ottobre. Prenota al 379 38 62 2 08.
14: Venerdì 2 ottobre Rock Dogs in concerto.
15: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da spazi soleggiati sul Lazio, con qualche annuvolamento di passaggio tra pomeriggio e sera, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Temperature minime che comunque non andranno al di sopra dei 14-16 gradi, clima invece molto mite nelle ore pomeridiane. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Skoda.
8: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
9: Siete pronti? L'attesa è finita.
10: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
11: Certo che sei come San Tommaso.
12: Se non vedi, non credi?
11: Eh no, se la provi, la riprovi. È tutto in un solo centro.
12: Diagnostica San Tommaso. Centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0,4 Tesla.
11: TAC, MOC, Dental Scan con BIM, mammografia, ecografia. Ed ora aperti anche tutte le domeniche mattina. In via della stazione 2 a Priverno. 0773 91 30 92. Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi De Torre.
13: Sono le 20 e un minuto.

0: Let's Dance, anche questa fa parte dei nostri ricordi musicali del 1983 più belli. La canzone viene ricordata come uno dei più grandi successi di David Bowie.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!
5: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
6: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
5: Agriturismo La Piana dell'Erica.
6: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Chuck, motore.
2: Azione. Vieni a giocare con noi.
3: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Solo da Arte, i grandi negozi d'arredo di Latina, Frosinone e Palestrina, la tua nuova cucina su misura a meno 50% e top grass in omaggio. Approfitta della grande promo cucina su misura, meno 50%. Da Arte Arredamenti trovi anche un vasto assortimento di soggiorni, camere, camerette e complementi d'arredo. A Latina, in via Piave, chilometro 69, arte.it. Domenica aperti.
2: 35 anni e non sentirli.
3: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
2: E per festeggiare questo importante traguardo,
3: arriva il 2G Garden Festival.
2: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
3: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
2: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
3: Ingresso libero. Il 17 ottobre, festeggia con noi.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
0: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Si è costituito in questura il terzo destinatario del provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Latina per l'omicidio di Ibrahim Dibba, il 27enne gambiano ucciso sulla circonvallazione. È accaduto alle prime luci dell'alba di oggi. Il giovane Gaetano Mattiuzzo, 21enne, si è presentato spontaneamente in questura a Latina, accompagnato dal proprio difensore. In un primo momento si era reso irreperibile, ma è sempre stato attivamente ricercato dagli investigatori della squadra mobile. Salgono così a 3 i provvedimenti di fermo eseguiti nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Latina e dalla Procura per i minorenni presso il Tribunale di Roma. Le indagini non sono chiuse, come precisa la Procura in una nota, spiegando che sono in corso le attività di indagine per l'esatta ricostruzione dell'evento omicidiario e delle singole responsabilità. Si è riunito questa mattina il tavolo tecnico convocato in prefettura dopo la lettera denuncia della crisi idrica da parte della sindaca di Rocca Gorga, Carla Amici, che ha descritto una situazione gravissima che va avanti da 8 giorni con forti abbassamenti di pressioni e interruzioni dell'erogazione idrica nel centro storico. Acqua Latina ha comunicato di essere impegnata nella ricerca di perdite occulte. Il consigliere regionale del PD, Salvatore La Penna, annuncia che presenterà una mozione in consiglio regionale del Lazio per chiedere di sostenere gli interventi necessari per affrontare le criticità della rete idrica a Rocca Gorga e più in generale nelle aree collinari della provincia di Latina, intervenendo sulle cause. Rischia di saltare anche la sagra dell'uva fragola prevista per domenica 4 ottobre. Oltre 200 persone hanno partecipato al Job Day Sermoneta Orienta, organizzato dal Comune nell'ambito della secolare Fiera di San Michele. 12 le aziende presenti alla ricerca di nuove figure professionali, con i centri per l'impiego di Cisterna e Sezze a supporto di candidati e imprese. La giornata è proseguita con una tavola rotonda sul lavoro 5.0, dedicata alle trasformazioni del mercato occupazionale, dall'intelligenza artificiale alle nuove competenze. Al confronto hanno partecipato rappresentanti della Regione Lazio, delle imprese, di un'industria latina e dei servizi per il lavoro. Nozze d'argento per la maratona di Latina. In Piazza del Popolo oggi è stata presentata la 25esima edizione della manifestazione sportiva organizzata da WISP. Un nuovo logo e tante novità, come ha spiegato Andrea Giansanti, presidente del comitato provinciale. Ascoltiamolo.
6: Quest'anno abbiamo una serie di novità. Ci sarà una staffetta sulla distanza di mezza maratona, ossia due atleti copriranno insieme la distanza di maratona dandosi il cambio a metà gara. Poi ci sarà una 10 km per tutti coloro che non hanno nelle gambe la distanza regina, e poi la stracittadina, a cui speriamo di poter vedere una partecipazione copiosa da parte della cittadinanza, perché questa deve essere una giornata di festa, una giornata di sport per tutti, come nel logo e nel nome dell'UISP.
5: Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
0: Questa è Radio Latina.
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse quel famoso cuoco stellato, magnamose tutto, la stracciatella manzi è una goduria per il palato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, l'ingegnente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 settembre con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Da MM Car, in via dei Monti Lepini 30, Frosinone.
6: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 60 00.
7: Più.
6: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
8: Più. 35 anni e non sentirli.
9: Dal 1991, 2G coltiva insieme a voi la passione per il verde.
8: E per festeggiare questo importante traguardo
9: arriva il 2G Garden Festival.
8: Sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 19, una giornata tutta da vivere.
9: Laboratori, attività, ospiti e tanto intrattenimento per grandi e bambini.
8: Ti aspettiamo da 2G Garden Center, via Litoranea, chilometro 17 e 200, a Sabaudia.
9: Ingresso libero. Il 17 ottobre,

0: tutto il meglio della musica del passato suona in rotazione continua su Radio Latina, solo grandi successi come questo era l'indimenticabile I Like Chopin di Gazebo, grande hit del 1983.
1: Radio Latina.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Questi erano gli Yes con la celeberrima Owner of a Lonely Heart, un super classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sono le 21 e 3 minuti.

0: Su Radio Latina ogni giorno potete riscoprire le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la vostra vita, con il loro carico di ricordi, canzoni sempre attuali. Questa era Kim Carnes, la quale nel 1981 ha ottenuto un successo strepitoso con questo brano, era Betty Davis Eyes.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualità.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
5: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
4: Fino al 30 settembre approfitta del fuori tutto da Rocco! Sconti fino al 30% sull'arredamento da giardino. Non perdere questa fantastica occasione. Da Rocco anche casalinghi, giocattoli, infanzia e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 30 settembre. In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina. Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
5: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
6: Inizia!
5: Buona visione.
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: No, è mio!
8: È mio!
11: Guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Questa è la musica di Radio Latina, la più bella degli anni 60, 70 e 80, e proprio da quest'ultimo decennio abbiamo pescato You're My Heart, You're My Soul, il successo dei Modern Talking.
1: Radio Latina,

0: I migliori successi del passato li potete ascoltare in rotazione continua qui a Radio Latina. Dai favolosi anni 80 abbiamo ritrovato Sandra con il suo più grande successo, era Maria Magdalena.
1: Radio Latina,

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore.
3: Azione. Vieni a giocare con noi.
4: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Sono le 21:59.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
2: No, è mio!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Sei su Radio Latina.
7: Ora 4 dischi 70 80 90.

0: Yo-yo!
1: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Fino al 30 settembre, approfitta del fuori tutto da Rocco! Sconti fino al 30% sull'arredamento da giardino. Non perdere questa fantastica occasione. Da Rocco anche casalinghi, giocattoli, infanzia e tanto altro ti aspettano a prezzi imperdibili. Vieni a trovarci e fai il pieno di convenienza. Solo fino al 30 settembre. In via Isonzo, chilometro 2 e 200 a Latina. Rocco! Anche online su roccobimbo.it.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore,
7: azione, vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Sono le 23:03.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina, 0773 26 6000.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore!
5: Azione! Vieni a giocare con noi!
6: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta

Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita. Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: che vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore,
7: azione. Vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro
7: di terra. Cinecittà World.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: No, è mio! Papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Mezzanotte e 9 minuti.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.